nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Questa è Touring 104.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
2: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino, ora locale, le 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
2: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e, secondo le previsioni, l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
1: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo, tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta dal violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. Sei feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre due persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
2: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino, ora locale, le due in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
2: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e, secondo le previsioni, l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
1: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli Europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
5: è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La questione migranti in apertura. L'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione Europea ha fatto sapere di voler esaminare proposte complete presentate dagli Stati membri, purché fondate sulla cooperazione con i paesi partner. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso in linea con il quadro giuridico, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo europeo Bruxelles, pur confermando la disponibilità a esaminare eventuali iniziative, sottolinea che i prossimi passi spettano agli Stati membri. A Ceuta, intanto, a proteggere le coste spagnole, non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civile al confine con il Marocco, ma anche i mezzi della Marina Militare. C'è ancora però chi riesce a eludere i controlli e il centro di accoglienza è al collasso. Così in migliaia hanno trovato sistemazione all'estero, su materassi di fortuna o all'esterno. In Medio Oriente adesso, botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Weekend di sangue sulle strade italiane, l'incidente più grave al confine tra Lazio e Umbria. Il servizio.
3: Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo, tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: Lo sport, il calcio mercato, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza 2 colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kevin Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randall Colomoani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Givario Read, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. Lipsia invece non si scosta dalla valutazione, 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa, tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez, si dovrà attendere fino a fine agosto. Per il 25enne attaccante del Milan Santiago Gimenez, sempre dai rossoneri, potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera di Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in un sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Yeah.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto, tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fridaylicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Questa è Radio Touring 104.
10: State ascoltando

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore al nord. Durante la notte residui rovesci e locali temporali interesseranno soprattutto l'Alto Piemonte e la Lombardia nord-occidentale, mentre sul resto del settore prevarrà il cielo sereno poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata torneranno a svilupparsi rovesci e isolati temporali sui rilievi alpini e appenninici. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata, ad eccezione dell'Alta Valle d'Aosta e dell'Alto Piemonte, dove potranno persistere fino a notte. Bel tempo sulle rimanenti aree. Al centro e sulla Sardegna la mattinata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e sui rilievi centro-settentrionali della Sardegna, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi entro sera, quando torneranno ampie schiarite. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato. Dalla tarda mattinata si svilupperanno nubi lungo i versanti tirrenici, con piogge e brevi rovesci pomeridiani su Campania, Basilicata e Calabria. Sulla Sicilia centro-orientale i fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco, mentre Molise e Puglia resteranno in prevalenza soleggiati. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna, stabili sul resto del paese. Le massime saliranno su Trentino Alto Adige, Lazio, Calabria, Lombardia centrale e Sardegna occidentale. Prosegue l'ondata di calore con valori massimi fino a 39-40 gradi sulle pianure centro-orientali del nord e nelle aree interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Attese punte di 38-39 gradi Celsius anche nell'entroterra di Puglia, Basilicata e Sicilia, mentre su pianure piemontesi, Marche, coste abruzzesi, Molise e zone interne di Campania e Calabria si raggiungeranno diffusamente 36-37 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili al regime di brezza lungo le coste, forti raffiche accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia, il mare, il canale di Sardegna e le bocche di Bonifacio. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La questione migranti in apertura. L'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione Europea ha fatto sapere di voler esaminare proposte complete presentate dagli Stati membri, purché fondate sulla cooperazione con i paesi partner. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso in linea con il quadro giuridico, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo europeo Bruxelles. Pur confermando la disponibilità a esaminare eventuali iniziative, sottolinea che i prossimi passi spettano agli Stati membri. A Ceuta intanto a proteggere le coste spagnole non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civile al confine con il Marocco, ma anche i mezzi della Marina Militare. C'è ancora però chi riesce a eludere i controlli e il centro di accoglienza è al collasso, così in migliaia hanno trovato sistemazione all'estero su materassi di fortuna o all'esterno. In Medio Oriente adesso, botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita e Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Weekend di sangue sulle strade italiane, l'incidente più grave al confine tra Lazio e Umbria. Il servizio.
3: Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo, tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: Lo sport, il calcio mercato, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza 2 colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kevin Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randall Colomani. Moani reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Givario Read, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. Lipsia invece non si scosta dalla valutazione, 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa, tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez, si dovrà attendere fino a fine agosto. Per il 25enne attaccante del Milan Santiago Gimenez, sempre dai rossoneri, potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera di Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in un sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Assoturismo Confesercenti attraverso il Centro Studi Turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento e i turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 de Feyenoord order morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajić ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Torna la sagra della melanzana. sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
7: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: State ascoltando

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Assoturismo, Confesercenti attraverso il centro studi turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento e i turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 dei Feyenoord order morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: CM.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv che, secondo il dicastero, trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
3: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
2: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20:42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto. Il servizio della redazione.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
2: L'economia, la britannica AstraZeneca sarebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione ai colloqui. Qui riferisce il Financial Times, potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto del mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope dal 1986 al 2010. Avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
0: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Questa è Touring 104.

0: potrei cantartele qui.
1: State ascoltando la radio 2 in 104. 2 in 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni contro i furti d'acqua. A Campo Calabro sono stati scoperti due allacci abusivi alla rete idrica pubblica. Nel primo caso è stato individuato un collegamento diretto alla condotta principale, nel secondo un bypass installato a monte del contatore per evitare la registrazione dei consumi. Entrambi gli impianti sono stati rimossi e sequestrati. I due utilizzatori sono stati denunciati per l'ipotesi di furto aggravato. Via libera alla ripartenza dei lavori del ponte Calopinace. Nel corso di un punto stampa a Palazzo San Giorgio, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato l'approvazione della variante progettuale che consentirà di completare l'opera senza costi aggiuntivi per il comune. Il nuovo progetto prevede anche la realizzazione delle rampe di accesso assenti nel piano originario e sarà accompagnato da un cronoprogramma con le date di avvio del cantiere e di conclusione dei lavori. Il sindaco ha definito il ponte l'emblema delle incompiute cittadine, annunciando inoltre che una volta completata l'infrastruttura cambierà nome. L'obiettivo è creare un collegamento stabile tra il lungomare Falcomatà e il parco lineare sud, restituendo alla città un'opera attesa da anni. Si è conclusa con la vittoria di Vincenzo Caso e Giulia Gabrielleschi la 62esima traversata dello Stretto, la storica gara internazionale di nuoto di fondo tra Capo Peloro e Villa San Giovanni. Caso, portacolori delle Fiamme Oro, si è imposto in 48 minuti e 28 secondi, precedendo il compagno di squadra Giuseppe Ilario e Tiziano Tripodi. Tra le donne, successo per Giulia Gabrielleschi, che ha chiuso in 50 minuti e 54 secondi davanti a Iris Menchini, battuta di un soffio, mentre terza si è classificata Emma Micheletti. L'edizione 2026 ha visto al via 80 atleti selezionati attraverso tempi di qualificazione e per la prima volta l'arrivo è stato ospitato in Piazza delle Repubbliche Marinare, richiamando numeroso pubblico sul lungomare di Villa San Giovanni.
2: Lo sport.
3: Prima settimana di preparazione conclusa per la Regina e pronti a ripartire per la seconda, mentre la società è sempre concentrata sul mercato. In attesa di ufficializzare alcuni calciatori già acquisiti, per i quali manca soltanto l'annuncio, il DS Roma Airone resta concentrato sulla ricerca degli attaccanti da consegnare al tecnico Marchionni. L'obiettivo principale rimane Cosipo Paterno. La Regina ha presentato una proposta importante e intende attendere ancora qualche giorno, nella speranza che la situazione possa sbloccarsi. Al momento le possibilità di vedere l'attaccante con la maglia Amaranto vengono considerate buone, l'attesa però non potrà essere infinita. Qualora i tempi dovessero allungarsi eccessivamente, il club potrebbe decidere di orientarsi su altri profili. La disponibilità economica e la volontà di sostenere uno sforzo significativo non rappresentano un problema. L'intenzione è quella di costruire un reparto offensivo di altissimo livello in grado di fare la differenza nel prossimo campionato. Nel frattempo prosegue la valutazione di Abdel Zagré. Marchionni conosce bene il calciatore avendolo già allenato a Ravenna, ma la società sembra intenzionata a prendere in considerazione anche altre soluzioni. Il progetto tecnico prevede l'inserimento in organico di attaccanti di livello. Sul fronte possibili uscite invece ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni e non sono da escludere cessioni importanti.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo.
7: Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
9: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
10: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea all'Icola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz, ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, da Dolata. Un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Questa è Radio Touring 104.

0: è Touring 104.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredelicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni contro i furti d'acqua. A Campo Calabro sono stati scoperti due allacci abusivi alla rete idrica pubblica. Nel primo caso è stato individuato un collegamento diretto alla condotta principale, nel secondo un bypass installato a monte del contatore per evitare la registrazione dei consumi. Entrambi gli impianti sono stati rimossi e sequestrati. I due utilizzatori sono stati denunciati per l'ipotesi di furto aggravato. Via libera alla ripartenza dei lavori del ponte Calopinace. Nel corso di un punto stampa a Palazzo San Giorgio, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato l'approvazione della variante progettuale che consentirà di completare l'opera senza costi aggiuntivi per il comune. Il nuovo progetto prevede anche la realizzazione delle rampe di accesso assenti nel piano originario e sarà accompagnato da un cronoprogramma con le date di avvio del cantiere e di conclusione dei lavori. Il sindaco ha definito il ponte l'emblema delle incompiute cittadine, annunciando inoltre che una volta completata l'infrastruttura cambierà nome. L'obiettivo è creare un collegamento stabile tra il lungomare Falcomatà e il parco lineare sud, restituendo alla città un'opera attesa da anni. Si è conclusa con la vittoria di Vincenzo Casu e Giulia Gabrielleschi la 62esima attraversata dello Stretto, la storica gara internazionale di nuoto di fondo tra Capopeloro e Villa San Giovanni. Casu, portacolori delle Fiamme Oro, si è imposto in 48 minuti e 28 secondi, precedendo il compagno di squadra Giuseppe Ilario e Tiziano Tripodi. Tra le donne, successo per Giulia Gabrielleschi, che ha chiuso in 50 minuti e 54 secondi davanti a Iris Menchini, battuta di un soffio, mentre terza si è classificata Emma Micheletti. L'edizione 2026 ha visto al via 80 atleti selezionati attraverso tempi di qualificazione e per la prima volta l'arrivo è stato ospitato in Piazza delle Repubbliche Marinare, richiamando numeroso pubblico sul lungomare di Villa San Giovanni.
2: Lo sport.
3: Prima settimana di preparazione conclusa per la Regina e pronti a ripartire per la seconda, mentre la società è sempre concentrata sul mercato. In attesa di ufficializzare alcuni calciatori già acquisiti, per i quali manca soltanto l'annuncio, il DS Roma Airone resta concentrato sulla ricerca degli attaccanti da consegnare al tecnico Marchionni. L'obiettivo principale rimane Cosipo Paterno. La Regina ha presentato una proposta importante e intende attendere ancora qualche giorno, nella speranza che la situazione possa sbloccarsi. Al momento le possibilità di vedere l'attaccante con la maglia Amaranta vengono considerate buone. L'attesa però non potrà essere infinita. Qualora i tempi dovessero allungarsi eccessivamente, il club potrebbe decidere di orientarsi su altri profili. La disponibilità economica e la volontà di sostenere uno sforzo significativo non rappresentano un problema. L'intenzione è quella di costruire un reparto offensivo di altissimo livello in grado di fare la differenza nel prossimo campionato. Nel frattempo prosegue la valutazione di Abdel Zagré. Marchionni conosce bene il calciatore avendolo già allenato a Ravenna, ma la società sembra intenzionata a prendere in considerazione anche altre soluzioni. Il progetto tecnico prevede l'inserimento in organico di attaccanti di livello sul fronte. Possibili uscite invece ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni e non sono da escludere cessioni importanti.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
11: 104.

0: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Smash It Memories, un super classico. Ora.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
2: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
4: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
2: L'economia, la britannica AstraZeneca sarebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione ai colloqui, riferisce il Financial Times. Potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto del mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope dal 1986 al 2010. Avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Torna la sagra della melanzana sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Cristo. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Benvenuti.
11: Ok.
10: Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
11: Fantastico. Ci siamo. Nuova settimana, 3 agosto.

Ori, che meraviglia. Sì, in effetti Nicky mi fa, in regia che saluto, mi faceva notare che ho la maglia rosa come se avessi visto il Giro d'Italia, una tappa. È vero, dai, la maglia rosa è carina. Cioè ti dà allegria, perché la radio è musica, fantasia, allegria. Come diceva Mike, buongiorno. Everybody! Com'è? Per due ore? Questo avviene ogni giorno dal lunedì al venerdì, siamo anche sull'87 del Digitale Terrestre.

Vabbè, l'originale di Robin S. anni 90, la ripresa lei, molto brava comunque a reinterpretare un classico da ballare, Show Me Love. Radio Turin 104, state calmi ragazzi.

Che bello, sapete la particolarità di Carlo Presi, che noi riusciamo a farvi, a regalarvi delle canzoni nuove che poi entrano direttamente nella nostra programmazione. Però dalle 5 alle 6 noi facciamo sentire per la prima volta in FM, e se c'è il video, come in questo caso di Remy Wolf, poi gli facciamo vedere sul video touring. Novità assoluta, Remy.

0: clock.
1: Particolare, però bella la canzone, bella. Novità assoluta oggi, vi consiglio, cioè, vabbè, accendete la radio e poi la programmiamo da oggi quasi ogni tre ore, no? Come il sistema nostro ogni tre ore. Lei era molto brava, Raimi Wolf, la canzone era semplicemente Twiggy.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.

La pubblicità, siamo tornati in diretta, sì, ovviamente in radio, in FM, sul digitale, sull'87. Devo fare i complimenti perché ieri abbiamo trasmesso in diretta con la regata meravigliosa, la super nuotata, la richiamo io. Bellissimo ragazzi, Canitello, cioè è stata un'edizione spettacolare, tutto in diretta, Melifulco sul grande Walking Way, poi c'era anche Angelo Cristiano, poi il collegamento con Alessà e con la nostra Ale, e poi c'era Peppe D'Attola, e poi il grossissimo lavoro dei tecnici anche sul gommone. Brava, la traversata dello set è stata bellissima, noi l'abbiamo trasmesso in diretta con delle punte gigantesche di audience. Bravi, complimenti ai tecnici e tu. Va bene, siete pronti? Adesso ci scaldiamo un po'.

Black Jay, producer Peggy Goo, qui col nuovo single Who Man, chi canta You're a Star, You're a Star. Bello, bella questa atmosfera da discoteca. Siamo in diretta, ragazzi, siete con noi. Siamo il 3 agosto qui in questo posto meraviglioso che, come chiamo simpaticamente, Bunker Biz originale della

meravigliosa. Avete sentito gli spot che stanno andando, quindi saremo con il Walking Radio domenica a Salice, sia sabato che domenica, la sagra della melanzana. Poi il 10 agosto saliamo a Sant'Alessio e là vi facciamo ballare.

due persone, non so chi me l'ha detto, mi hanno accennato, Gustavo, che non c'è che in vacanza, chiedo a lui, con il 54 Giusto Ultra. Adesso dischi valigetta pure. Reggiti forte, ragazzo.

Freddy e Palma con Anita De Mischilla è una delle canzoni più programmate in assoluto italiano in quest'estate 2026, che è entrata già da tempo nel vivo. Va bene, ve l'avevo promesso, sapete che noi quattro canzoni nel nostro stupendo archivio storico, dato che quest'anno, il primo marzo, abbiamo festeggiato i 50 anni, abbiamo canzoni incredibili. Questa non è poi di chissà quale anno, è di due estati fa. Carol G e poi subito le news e torniamo per l'ultima ora.

0: During 104 notizie.
1: Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni contro i furti d'acqua. A Campo Calabro sono stati scoperti due allacci abusivi alla rete idrica pubblica. Nel primo caso è stato individuato un collegamento diretto alla condotta principale. Nel secondo, un bypass installato a monte del contatore per evitare la registrazione dei consumi. Entrambi gli impianti sono stati rimossi e sequestrati. I due utilizzatori sono stati denunciati per l'ipotesi di furto aggravato. Via libera alla ripartenza dei lavori del Ponte Calopinace. Nel corso di un punto stampa a Palazzo San Giorgio, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato l'approvazione della variante progettuale che consentirà di completare l'opera senza costi aggiuntivi per il comune. Il nuovo progetto prevede anche la realizzazione delle rampe di accesso assenti nel piano originario e sarà accompagnato da un cronoprogramma con le date di avvio del cantiere e di conclusione dei lavori. Il sindaco ha definito il ponte l'emblema delle incompiute cittadine, annunciando inoltre che una volta completata l'infrastruttura cambierà nome. L'obiettivo è creare un collegamento stabile tra il lungomare Falcomatà e il parco lineare sud, restituendo alla città un'opera attesa da anni. Si è conclusa con la vittoria di Vincenzo Casu e Giulia Gabrielleschi la 62esima attraversata dello Stretto, la storica gara internazionale di nuoto di fondo tra Capo Peloro e Villa San Giovanni. Casu, portacolori delle Fiamme Oro, si è imposto in 48 minuti e 28 secondi, precedendo il compagno di squadra Giuseppe Ilario e Tiziano Tripodi. Tra le donne, successo per Giulia Gabrielleschi, che ha chiuso in 50 minuti e 54 secondi davanti a Iris Menchini, battuta di un soffio, mentre terza si è classificata Emma Micheletti. L'edizione 2026 ha visto al via 80 atleti selezionati attraverso tempi di qualificazione e per la prima volta l'arrivo è stato ospitato in Piazza delle Repubbliche Marinare, richiamando numeroso pubblico sul lungomare di Villa San Giovanni.
2: Lo sport.
3: Prima settimana di preparazione conclusa per la Regina e pronti a ripartire per la seconda, mentre la società è sempre concentrata sul mercato. In attesa di ufficializzare alcuni calciatori già acquisiti, per i quali manca soltanto l'annuncio, il DS Roma Airone resta concentrato sulla ricerca degli attaccanti da consegnare al tecnico Marchionni. L'obiettivo principale rimane Cosipo Paterno. La Regina ha presentato una proposta importante e intende attendere ancora qualche giorno, nella speranza che la situazione possa sbloccarsi. Al momento le possibilità di vedere l'attaccante con la maglia Amaranto vengono considerate buone, l'attesa però non potrà essere infinita. Qualora i tempi dovessero allungarsi eccessivamente, il club potrebbe decidere di orientarsi su altri profili. La disponibilità economica e la volontà di sostenere uno sforzo significativo non rappresentano un problema. L'intenzione è quella di costruire un reparto offensivo di altissimo livello in grado di fare la differenza nel prossimo campionato. Nel frattempo prosegue la valutazione di Abdel Zagré. Marchionni conosce bene il calciatore avendolo già allenato a Ravenna, ma la società sembra intenzionata a prendere in considerazione anche altre soluzioni. Il progetto tecnico prevede l'inserimento in organico di attaccanti di livello. Sul fronte possibili uscite invece ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni e non sono da escludere cessioni importanti.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
6: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Certo che la fortuna esiste, altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: Solo nostra.
1: Che bello sto ritmo estivo di Gaia. Complimenti. Ultima ora da vivere assieme questo lunedì 3 agosto. Auguri se festeggiate qualsiasi cosa. Sono in diretta anche oggi con Super Nick in regia.

che bello, Teddy Swims. Io, lui ha una voce spettacolare, ce l'ho più sentire alle 2 di notte. La mattina appena ti alzi, non so, quando hanno questi vocioni qua, no? Sono malinconici, diciamo, no? Però ti danno una forza, niente, ma non hanno un ritmo.

Lightning Ball, c'erano degli effetti perché il video è arrivato proprio adesso, quindi abbiamo subito inserito, c'erano degli effetti da tagliare, ma questo in post produzione ci penseranno già dalle 19 quando terminiamo, giusto? Grande Nick. Va bene, Kate Sayers, si chiamano proprio così, è un gruppo...

Che bravo Noemi! Speriamo che guarisca al più presto dalla caduta sul palco durante un concerto. Però sta meglio, ho detto. Grazie, grazie. Brava ragazza. Jason Mraz di qualche estate fa, del 2008, con la sua I'm Yours.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious, baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Put the radio on. Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: comment, maybe.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
0: Mi raccomando, seguite anche il nostro sito della radio, perché vi dà la possibilità di ascoltare o di guardare la radio come fanno chi ascolta in FM oppure chi guarda l'87 il digitale terrestre. Però la cosa bella che c'è un super lavoro dietro con la nostra redazione giornalistica, quindi ho tutte le notizie messe lì. Turin104.it.
2: Everybody!

E non ci fermiamo mai. Che bravi, Bausa, con Magnetic in diretta anche oggi. Sai che è il nostro, l'unico programma che c'è in radio, da touring. Gli altri sono in vacanza. Però nel weekend li incontreremo nuovamente, perché ci sarà già sabato e domenica a Salice il nostro Walking Radio. E poi il 10 a Sant'Alessio, dove faremo anche una bella festicciola.

canzone Pinguini Tattici Nucleari, che è una meraviglia, una delle canzoni più interessanti di quest'estate che state vivendo in compagnia di Radio Touring 104, Video Touring. E questo è Casa Soppressi, mi raccomando, dalle 5 alle 7, sempre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Siena Spyro.

direttamente fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, la canzone Material Love di Sienna Spiro. Stavo leggendo, mi ero incantato un attimo, stavo leggendo il titolo della canzone.

Certo che due ore super velocità, devo ringraziare i tecnici che riescono a fare questo capolavoro. Io devo solo usare il cursore e parlare con la voce. Bello, bello, bello, caso lo presti, due ore ormai da tantissimo tempo, con tante novità giornalmente che vi facciamo sentire e vedere sull'87 di Video Touring.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Sei persone, tra cui tre bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
2: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica, il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro, la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
1: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini è la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
2: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
2: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
1: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto, rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale.

0: tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
4: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone.

0: Ucraina. Un impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Archipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
1: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica, il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
0: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
1: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
0: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
1: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
0: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
3: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
2: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Touring 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Questa è Touring 104.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galensik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
2: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabbia e Tallarita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la linea dinamica e luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro, la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
1: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini è la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
2: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari di

0: Carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette tre cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
0: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
1: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
4: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: State ascoltando Touring 104. State ascoltando

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Touring 104.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
2: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: State ascoltando Touring 104.

Questa è Touring, Touring 104. This ain't no disco.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
1: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
0: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
1: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione della sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
0: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
1: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli.

0: prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
1: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
3: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: Radio Touring 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Questa è Touring 104.